Voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te, voglio pensare a te